0: parlavamo di corvi e del fatto che sono molto molto vendicativi.
1: Peggio di Shakira.
0: Non fate mai incazzare i corvi.
1: Sei ancora a livello Shakira, Piquet, no? C'era certo, una volta. Certo. Adesso no, il corvo.
0: Le mujeres fatturan, però Shakira ha fatturato con la storia di Piquet. I corvi non credo fatturino, però andiamo ai messaggi, ecco.
1: Allora, non lo dire che sennò ti sentono.
0: Ai, attenzione, corvi, gli amici corvi del Comedy Radio Show. Ci scrive Marco e dice: quindi se litigo con un corvo oggi rischio di avere problemi diplomatici con tutta la famiglia per i prossimi 10 anni?
1: Sì.
0: Sì,
1: devi stare molto attento, sì, perché sì, poi sì, mi spaventa questa cosa che tu fai arrabbiare un corvo e vattene via e lo mandi via dal balcone.
0: Sì.
1: Lui dice: ah sì? Va bene. Ragazzi, guys. E lui torna con la sua crew.
0: Però, guys, crew. Guys, you, sì, you. Sì, i corvi sono famosi. Insomma,
1: e tornano in 10.
0: Questo è lo slang dei corvi.
1: Certo.
0: E tu, però non deve essere bello. Immaginati avere 10 corvi.
1: Ma tu immagini, dalla finestra. Ma io mi immagino questa scena, che tu cacci via un balcone da un balcone. Cacci via un corvo dal balcone.
0: Sì.
1: Poi dopo,
0: intanto dove abiti se c'è un corvo sul balcone?
1: Io abito all'ultimo piano. Sul mio balcone ho dovuto mettere i dissuasori, no, piccioni, gabbiani, corvi.
0: Scusami se ti interrompo. Ma io invece ho notato una cosa. Ultimamente a Roma.
1: Sì.
0: Vedo che, perché sono insomma, ho girato per via di Roma, sì, ultimamente, e i gabbiani.
1: Pieno.
0: I gabbiani sono
1: pieno.
0: No, ma non è il fatto che è pieno di gabbiani, punto. Sono cristiani, sono persone.
1: Sì, sì.
0: Attraversano la strada, ti guardano pure male. Cioè,
1: sì, sì.
0: Non gliene frega niente.
1: E attraversano sulle strisce alcuni.
0: Alti, sì, alti,
1: certo,
0: come i ragazzini. Cioè, non ti guardano pure male. Vabbè, faremo anche una parentesi sui gabbiani. Comunque, dicevi, ti immaginavi?
1: No, ti immagini che poi arrivano tipo Top Gun, i 10 corvi. E tu fai, ma scusa, ma.
0: Scusa, ce lo puoi rifare il verso? Perfetto. Giulia. Giulia scrive: io già faccio fatica a ricordare le facce delle persone, il corvo invece tiene l'archivio aggiornato. Sì, Giulia, a me succede anche con i nomi, pensa. Da oggi massimo rispetto per i corvi, non vorrei finire nella loro lista nera. Bravo Lorenzo, assolutamente no. Non ti conviene, ma non ci conviene.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa.
1: No, è bello, eh?

0: tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: E concludiamo come sempre con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web e il meglio del peggio della settimana. È sempre difficile scegliere hashtag flop and roll perché ci
1: perché
0: piace
1: sono
0: tanto.
1: Tutti belli, sì, perché sì, sono sì, il top del top.
0: Però abbiamo ripescato quella volta in cui giovedì abbiamo letto i motivi per cui vi siete lasciati con l'ex o avete lasciato l'ex, però scritti come se fossero
1: come se
0: delle
1: fosse una
0: note
1: nota
0: a scuola, le note sul diario.
1: Sai, me ne è venuta in mente una adesso, tipo l'alunno disturba il professore.
0: Pensavo chissà cosa te l'avevo.
1: No, però tu pensa, ti lascio perché mi disturbi e non posso dire la parolaccia, capito? Sai quando dici "Oh, mi hai rotto". L'alunna disturba il
0: perfetto,
1: professore. Hai visto con la parolaccia?
0: L'alunna manda il professore all'esasperazione.
1: Esatto.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Raccontami quella volta che hai lasciato il tuo ex, ma fallo come se fosse una nota sul diario, stile scuola. Io ti assicuro che mi sono scompisciata dalle risate.
1: Con i voti.
0: No, ma ve lo vorrei leggere tutto questo elenco, ma non si può. Però cominciamo con: l'alunno continua ad abbandonare la classe sostenendo che non ci metterà più piede, cerca di entrare nelle classi vicine, ma al loro rifiuto rientra nella mia classe e urla contro l'insegnante. Insomma, si chiede la sospensione definitiva. Fa molto ridere.
1: Fa molto ridere, sì.
0: L'alunno M è stato trovato ad avere comportamenti inappropriati con bambine di altre classi nell'orario della ricreazione. È stato immediatamente allontanato e mandato a casa. Consigliamo una visita da esperti. Vi ricordo che l'argomento è raccontami, cioè scrivi perché hai lasciato il tuo ex, come se fosse però una nota delle elementari. Elemento di disturbo: non ha raggiunto la maturità necessaria, bocciato.
1: Ma facile.
0: Sì, l'alunno dimostra una grave immaturità affettiva, nonostante dichiari ripetutamente che la compagna di banco sia di suo gradimento, si rifiuta categoricamente di impegnarsi nel sentimento. Si richiede colloquio con i genitori per fare chiarezza sulle sue reali intenzioni. L'alunno non si impegna abbastanza e passa le giornate a scuola pensando di ottenere buoni risultati con il minimo impegno. L'alunna disturba. No, oddio, me la sono. Eccolo qua. L'alunna disturba insistentemente le compagne di classe, espulsa con DASPO. Qui non lo so, insomma, non mi sono immaginata l'equivalente della cosa.
1: Infatti, però, forse è nel senso che parla troppo, che insiste su alcune cose, non lo so.
0: L'alunno mostra gravi insufficienze nonostante il sostegno. Manca inoltre di rispetto e non ascolta l'insegnante. Concludiamo con: l'alunno, invece di stare seduto accanto al compagno di banco, preferisce cambiare banco e spostarsi ogni poco in un nuovo posto. Ogni tanto, poco in un nuovo posto. Vabbè, insomma, è scritto un po' in aramaico, ma va bene. Tra come l'avete scritto voi, ragazzi, e come lo leggo io, creando confusione in aula. Facciamo così: non mi piace questa conclusione, quindi vi leggo veramente l'ultimo, ultimissimo, con il ragazzo intelligente, ma non si applica. Funziona anche nelle relazioni.
1: Funziona sempre.

0: molto bene, amici. Siamo giunti alla fine, sì, di questo sabato insieme, di questo best of dell'intera settimana che ha visto il nostro Alo rientrare. Che ne dici? Torni anche lunedì o ci abbandoni?
1: Cioè, sai cosa?
0: Questo tuo rientro è definitivo?
1: Allora, se la redazione è d'accordo, io tornerei in redazione, si può?
0: Allora, la redazione è d'accordo se sono d'accordo io.
1: Appunto. L'ho chiesto alla redazione,
0: allora,
1: ma lo sto chiedendo
0: a te.
1: Se ti comporti bene, tu qua può stare.
0: Madre Russia, può ritornare te. Vabbè. Niente, arriviamo a questo, a quest'ora e a questo giorno particolare che dobbiamo salutarci. Facciamo così. Pausa domenicale, perché sai cosa ti dico? Non so se torno io, mi sa.
1: Dai, sì che torni. No.
0: Torno con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E io torno e trovo la vostra, nostra, di tutti, Alessandra Bellotti.
0: Alessandra Bellotti di Russia. E dove torniamo? Che
1: qui
0: fanno,
1: al Comedian,
0: lunedì al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: Sono le 3.
4: VRN Radio.
5: Stai ascoltando VRN Radio.

sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore non

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
4: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
3: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
5: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
6: La Croce Rossa è una grande famiglia.
7: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
9: Sono le 4 e un minuto.
10: 2

0: siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 5 di settembre, è il primo sabato del nono mese del 2026, sembra quasi uno sciovilingua, ma è la realtà. Ciao a tutti, sono Francesca Romana Macri, come state, come va? Spero tutto bene, spero che vi stiate ancora godendo questo sabato di vacanze, di bel tempo e di caldo. Questo è il programma interamente dedicato all'Italia e tra poco il sabato noi siamo un po' nostalgici e quindi, visto che l'estate, come cantano i Righiera, sta finendo e siamo davanti a questa dura realtà, parliamo di una tradizione che riguarda l'estate italiana, ovvero i braccialetti della fortuna, quelli rossi, verdi, azzurri, che insomma speravamo di esprimere dei desideri con loro. Andremo anche in tavola in Sardegna per parlare del Savoiardone e poi l'agenda, le date, i proverbi, tutto questo solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Firmato Blanchito.

È sabato 5 di settembre, ben ritrovati nel weekend, nel fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, sono Francesca Romana Macri e diamo il via ufficialmente all'appuntamento di oggi, tra l'altro primo sabato di settembre. Allora partiamo con l'agenda, quindi subito con le date che hanno segnato la storia del nostro paese, d'Italia in questo 5 settembre, e diciamo subito che siamo al 248esimo giorno del calendario gregoriano. Oggi tra l'altro è anche la giornata internazionale della beneficenza istituita dall'ONU proprio in memoria di Madre Teresa di Calcutta, e andiamo nel 1885 perché esattamente 141 anni fa venne inventato il primo esempio di pompa di benzina, perché stanco delle file davanti alla cisterna per riempire la tanica di benzina, Sylvanus Bowser di Fort Wayne, ovvero un indiano negli States, mette a punto una cisterna racchiusa in una botte di legno con annesso sistema poi per erogare benzina. 1914, prima guerra mondiale, incomincia la battaglia della Marna a nord-est di Parigi con la sesta armata francese. 1980, la galleria stradale di San Gottardo viene aperta in Svizzera come il più lungo traforo autostradale del mondo. 1981, in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di violenza qualora le vittime avessero acconsentito a sposare il loro assalitore. Passiamo invece adesso ai compleanni, perché a livello internazionale cade un compleanno molto speciale. Nel 1946, il 5 settembre, nasceva Freddie Mercury, cantante, compositore, musicista, vabbè, non servono descrizioni aggiuntive. Poi tanti auguri anche a Paolo Iannacci, a Gregorio Paltrinieri, un grande atleta italiano di nuoto, e bisogna giustamente ricordare anche chi fa l'onomastico oggi. Tanti auguri a chi si chiama Lorenzo per San Lorenzo Giustiniani Vescovo. Tra l'altro oggi si ricorda anche Santa Teresa di Calcutta. E poi il proverbio di oggi è: settembre caldo e asciutto, maturar ogni frutto.

0: così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

Abbiamo chiuso la parentesi con l'agenda di questo 5 settembre, ma vi rendete conto che siamo già al 5 settembre? Vabbè, non pensiamoci, abbiamo ancora eventualmente dei giorni di estate davanti agli occhi, però ci sono arrivati i vostri messaggi relativi appunto a quello di cui abbiamo parlato. In particolar modo Serena dice: io il traforo di San Gottardo l'ho fatto durante un viaggio in Svizzera, non sapevo però che quando venne inaugurato fosse il traforo autostradale più lungo del mondo. Eh sì, è un'eccellenza italiana e ce l'abbiamo noi. Quasi 17 chilometri sembrano non finire mai. È vero, io non l'ho mai percorso, però posso solo immaginare. Un messaggio invece da Mauro, dal respiro un po' più internazionale, anche lui si unisce agli auguri, ma soprattutto al ricordo del grande Freddie Mercury. Lui dice infatti: oggi Freddie Mercury avrebbe compiuto gli anni. Uno degli artisti che secondo me non invecchieranno mai, sono pienamente d'accordo, perché nonostante la sua scomparsa, i suoi brani, a parte che c'è stato il film con Rami Malek, Bohemian Rhapsody, che vi consiglio di vedere, quel film lo ha cristallizzato ancora di più nel tempo. Però diciamo che la sua musica, la musica dei Queen, già fa da sé. Continua sempre Mauro dicendo: io ogni volta che parte una canzone dei Queen alzo automaticamente il volume. Bravo Mauro, si fa così.

Siamo insieme anche nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, e quando è sabato c'è un po' di nostalgia che torna. A me piace dire così, perché l'estate sta finendo e va bene perché abbiamo iniziato settembre, e quindi io voglio portarvi indietro nel tempo a quando eravate voi magari, e non i vostri figli o nipoti, a portare al polso un bel braccialetto della fortuna. Erano rossi, blu e verdi se non sbaglio, e tutto ciò che dovevamo fare era stringere il nodo ed esprimere un desiderio e tornare indietro in quelle estati italiane a verdi, bianchi e rossi.

0: di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
6: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
7: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
6: Aiutaci.
5: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
8: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
9: Non è un gioco.

0: E nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi c'è un momento che dedichiamo alla nostalgia, nostalgia del tutto italiana, perché visto che l'estate sta finendo, come cantano i buoni Righiera che salutiamo, voglio parlarvi dei braccialetti della fortuna. Chi di voi non ne ha mai, in generale, nel suo storico, ha avuto almeno uno al polso per augurarsi amore, soldi, fortuna? C'è infatti questo oggetto che probabilmente basta guardare per tornare immediatamente adolescenti, se non bambini. Il braccialetto portafortuna. Quello di filo colorato che compravamo solitamente in luoghi di mare, se non proprio in spiaggia. Come vi ho detto, il rosso era per l'amore, verde per la speranza, blu per la fortuna in generale o per i soldi. E ovviamente c'era una regola fondamentale: non si poteva e non si doveva togliere assolutamente, né tagliare, perché la leggenda voleva che la fortuna, il desiderio che esprimevamo nel momento in cui stringevamo il nodo per chiuderlo al polso, ecco, il desiderio si sarebbe avverato soltanto quando questo braccialetto sarebbe caduto da solo. Solo allora, almeno ripeto, sempre secondo la leggenda, il desiderio veniva espresso. Ma vi siete mai chiesti da dove arriva questa tradizione? La storia ci porta molto lontano, dalle spiagge italiane fino a Salvador do Bahia, in Brasile, e alle celebri fissas del signor do Bonfim. Le loro origini, dei braccialetti, risalgono all'inizio dell'Ottocento, perché inizialmente erano nastri di seta lunghi circa 47 centimetri, misura che richiamava quella del braccio destro dell'immagine del signor Bonfim, venerata a Salvador, e con il tempo questi nastri religiosi si sono trasformati nei coloratissimi portafortuna che conosciamo d'oggi. Ed è qui che nasce anche il rito dei desideri. Il nastro viene legato al polso con tre nodi, in Brasile questo, e a ogni nodo corrisponde un desiderio. Poi bisogna avere pazienza, niente forbici, niente trucchi, e il braccialetto, come anche per noi in Italia, deve rompersi in maniera del tutto naturale. Quindi fateci sapere anche in quest'estate 2026, il desiderio no, quello non si dice, però sia al polso. Ne avete proprio uno di braccialetti portafortuna, ovviamente.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. VRN Radio.

0: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: Sono le 4 e 59 minuti. URL.

La nostalgia italiana in questo sabato 5 di settembre ci ha portato in spiaggia, ci ha portato in vacanza e ci ha portato per tanti di noi all'adolescenza, parlando dei braccialetti portafortuna, che erano quei braccialetti che si legavano al polso per augurarsi soldi, amore, fortuna, comunque per esprimere un desiderio in generale, e non si potevano assolutamente staccare, ma dovevano cadere da soli col tempo. C'era anche chi li porta e li portava un inverno intero, e c'è Silvia che dice: oddio, che ricordo avete sbloccato. Tornavo dalle vacanze con praticamente mezzo braccio pieno di braccialetti colorati. Certo Silvia, anche io devo essere sincera, perché i desideri erano tanti, quindi in un modo o nell'altro si doveva fare. Silvia continua dicendo: e guai a toglierli, ero convinta che il desiderio non si sarebbe più avverato. Fateci sapere poi magari se c'è qualche desiderio che avete espresso proprio con questi braccialetti, se c'è dell'effettività, anche se forse è più il desiderio di desiderare qualcosa. Poi c'è Fausto che dice: confesso, io non ho mai aspettato che cadessero da soli. Questa è un'altra grande verità. A settembre erano ormai scoloriti e distrutti e mia madre arrivava puntualmente con le forbici, altro che desiderio. Fausto ha ragione, anche perché poi tendevano a sfilacciarsi, a rimanere soltanto un... cioè, tendono tutt'oggi a fare così, immagino, a diventare soltanto un astrino verde. Però il desiderio, cioè, vabbè che il braccialetto si rovinava col tempo, col mare, col sole, però il desiderio forse è rimasto lì.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

E sabato arriva il momento, come sempre, di andare in tavola. Oggi vi voglio portare in Sardegna, perché c'è un qualcosa, un alimento, un dolce che rischiava di diventare praticamente sconosciuto a tutti e rischiava di cadere in disuso, diciamo così tra virgolette, un po' scomparso nei meandri della tradizione, ma che poi è riuscita a conquistare il Giappone, la Corea, il Canada e il Sud America. Stiamo parlando di un savoiardo un po' XXL, quindi un savoiardone che ha conquistato tutti i cuori. Dalla Sardegna, ovviamente.

0: WRN Radio.
1: Più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: The more you hear it, the more you feel it.

C'è un momento nel sabato, ma anche in tutti i giorni, di Verdi, Bianchi e Rossi che dedichiamo alle eccellenze della tavola e ovviamente alle eccellenze del Made in Italy. E oggi vi porto dritti dritti in Sardegna, dove tanti di voi saranno proprio in questo momento ancora a far festa e a godersi le ferie e le vacanze. Perché voglio parlarvi del savoiardone, cioè un grande savoiardo, si fa da sé a capirlo molto velocemente. C'è questo biscotto che viene dalla cucina di casa di un piccolo paese nel cuore della Sardegna, che è arrivato fino in Giappone, Corea, Canada e Sud America, insomma ha fatto il giro del mondo. E pensare che quella tradizione, senza qualcuno disposto a raccoglierne il testimone, sarebbe potuta lentamente scomparire. Però le cose non sono andate così. Il savoiardone di Sardegna, conosciuto anche come biscotto di Fogni o pistoccu, è una sorta di fratello maggiore del classico savoiardo, più grande, soffice all'interno e ricoperto da una sottile crosticina di zucchero. La ricetta è molto semplice: uova, zucchero e farina, ed è fatto. La sua storia però parte molto prima della Sardegna. Secondo la ricostruzione più diffusa, bisogna tornare addirittura al 300, alla corte di Amedeo VI di Savoia, dove sarebbe nato il biscuit de Savoie. Non sappiamo con certezza quale strada abbia percorso per arrivare in Sardegna, però insomma è abbastanza intuitiva la cosa, e probabilmente la ricetta giunse in Sardegna nel 700 con i Savoia. È però a Fonni, nel cuore del Gennargentu, che questo dolce diventa qualcosa di profondamente sardo e appartenente, radicato alla cultura. Un tempo non era un semplice biscotto da colazione, ma era il dolce delle occasioni importanti: matrimoni, battesimi, feste religiose, e il savoiardone era sempre lì. Nelle famiglie veniva preparato in casa e dopo aver cotto il pane carasau si sfruttava il calore rimasto nel forno per cuocere appunto i savoiardoni. E quindi è da lì che tutto è nato, tutto è partito dal 300 al 900 fino al 2026, per andare un po' col segno della Sardegna in giro per tutto il mondo.

0: purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi saluto, vi ringrazio perché è stato un bellissimo sabato italiano insieme anche nel weekend con il programma All'insegna dell'Italia. Io sono Francesca Romana Macri e vi ricordo che ci sentiamo, ci risentiamo a partire da lunedì. Ciao a tutti ancora, buon weekend, buon fine settimana e a lunedì, ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: WRN Radio.
4: La tua radio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie di cuore.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: C'è chi lascia sculture complesse

0: immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
3: VRM Radio. Bellissima.
4: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 6 settembre. Ariete, la luna in cancro vi rende più sensibili e reattivi del solito. Sul lavoro evitate di forzare una situazione che richiede un po' di tempo. Toro, avete bisogno di tranquillità e di persone capaci di darvi maggiore sicurezza. Sul lavoro una questione pratica può essere risolta con il buon senso. Gemelli, dopo una giornata vivace, oggi sentite il bisogno di rallentare il ritmo e di riposarvi. La luna porta l'attenzione sulle emozioni e i rapporti stretti. Cancro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e amplifica emozioni ed intuizioni. Sul lavoro Marte vi dà energia, in amore avete bisogno di sentirvi cercati. Leone, Giove nel vostro segno, continua a regalarvi fiducia ed entusiasmo. Sul lavoro un'idea che avete sottovalutato può diventare importante. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a mettere ordine nei pensieri. In amore, però, provate ad essere meno razionali, non tutto deve essere analizzato. Bilancia, Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino e capacità di conquistare gli altri con un semplice sguardo. Sul lavoro, una conversazione può offrirvi un'idea preziosa. Scorpione, la luna in cancro aumenta la vostra sensibilità, ma rischiate di interpretare troppo le parole degli altri. In amore, lasciatevi avvicinare senza cercare subito un secondo significato. Sagittario, la domenica vi chiede di prestare maggiore attenzione alle esigenze dei vostri familiari. In amore, non trasformate ogni differenza in una sfida. Capricorno, la luna in cancro mette al centro i rapporti e vi invita a considerare anche ciò che provate. Lasciate cadere qualche difesa e mostratevi più morbidi. Acquario, dopo essere stati protagonisti nei giorni scorsi, oggi vi conviene rallentare il ritmo e cercare il relax. Soprattutto sul lavoro un'idea continua a crescere. Pesci, la luna in cancro vi aiuta a ritrovare sensibilità e desiderio di stare vicino alle persone care. Sul lavoro una collaborazione può rivelarsi davvero preziosa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Sono le 7.
0: VRN Radio.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
3: Noi due siamo bravi.

0: qualcosa è andato storto. Serata tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Cezara în baj, Cezara la speranță, fiindcă Cezara mamă, Cezara la tua stanță.
1: Fiindcă c'è l'ambizione, Cezara pure l'ansia, fiindcă c'è una sconfitta, Cezara una battaglia.
0: Fiindcă Cezara ai tu, in mano una bibita, se non Cezara ai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: URN Previsioni Meteo.
1: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da allora Lorenzo Tedici.
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Sono le 8.
0: URN Radio.
4: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo un incidente sulla via Pontina. Si rallenta all'altezza di Castel Romano, direzione Latina. Diamo uno sguardo ai cantieri. Sulla Braccianese Claudia, ad Osteria Nuova, sono in corso i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria. Fino al 20 settembre attivo il senso unico alternato all'altezza di via Anguillarese. Ed infine il trasporto pubblico a Roma. Sulla linea C della metropolitana, da domani e fino all'11 settembre, per lavori serali, chiusa dalle ore 20 la stazione Colosseo Fori Imperiali, con ultima corsa da Colosseo per Pantano alle ore 19.45 e da Pantano per Colosseo alle ore 19. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
4: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
5: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
1: Sono le 9:01.

Ed eccoci qui, cari amici di VRN, benvenuti in A Tempo Perso, benvenuti su VRN Radio. Allora, io volevo andare innanzitutto a ricordare quelli che sono i nostri contatti per tutte quelle persone che volessero appunto mettersi in contatto con noi, ovvero 392-6972-768, il numero di telefono al quale potete inviare il vostro SMS, oppure potete seguirci direttamente sulle pagine della radio, Facebook, TikTok, Instagram e Twitter, semplicemente digitando VRN Radio, oppure venite a fare un po' di fatti nostri sul nostro sito internet vrnradio.eu. Allora, cominciamo la puntata di oggi parlando di squali, perché forse non sapevate, io almeno non lo sapevo, che gli squali bianchi sono tra i predatori più temuti del mondo. Però fino ad ora si pensava che avessero una vita breve, no? Con un'età massima stimata intorno ai 70 anni. Tuttavia, uno studio recente ha utilizzato la datazione al radiocarbonio per determinare l'età degli squali bianchi ed ha scoperto che alcuni di essi possono vivere fino a 100 anni o più. Quindi questo significa che gli squali bianchi hanno un tasso di invecchiamento molto lento, e pensate un po' che cosa possono fare questi squali bianchi: possono continuare a riprodursi fino alla fine della loro vita. Quindi, come per dire, ogni giorno è buono per poter fare piccoli squaletti. Ecco, detto questo, cari amici, io direi di cominciare con la buonissima musica di VRN. Mi raccomando, venite a mandarci qualche messaggio nel frattempo.

0: Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più...

0: Rocco.
1: E allora, cari amici di VRN, ormai lo sappiamo, qui in A Tempo Perso si parla un po' di tutto ed è capitato un sacco di volte di andare a parlare di animali, perché poi alla fine, diciamolo, gli animali ci piacciono, ci piace andare a vedere come vivono, ci piace sapere quello che mangiano, ci piace vederli girare nel loro habitat naturale, soprattutto ci piace fare quei paragoni con la vita dell'uomo, dell'essere umano, no? Ci rapportiamo un po' quando vediamo queste cose a quello che potrebbe essere la nostra vita avendo magari dei leoni intorno. Non so se a voi è mai capitato, ma io, insomma, quelle persone che vivono lì dove ci sono i leoni, ci ho pensato ogni tanto, chissà che magari la mattina non esci, vai a scuola e ti trovi il leone davanti, ecco, magari secondo me la scuola quel giorno la puoi anche saltare. Parliamo però oggi di delfini.

È stata scoperta una nuova specie di delfino nelle acque della Nuova Guinea. Questo delfino si chiama snapfin. Praticamente ha una caratteristica pinna dorsale piatta e ha una colorazione marrone scuro che lo distingue dalle altre specie di delfini. La sua esistenza è stata scoperta solo di recente e si ritiene che sia un animale molto raro. Pensate che gli esperti stanno ancora studiando la sua biologia e soprattutto il suo comportamento, e chissà che poi magari a furia di riprodursi questo delfino fino a snapfin non arrivi fino alle acque italiane. Ecco, detto questo, cari amici, direi di continuare con la buonissima musica di VRN.

E allora, cari amici, arrivati a questo punto, 392-692-768 per tutti i vostri messaggi. Noi ci fermiamo qualche piccolo istante e poi ritorneremo subito con la nostra buona musica e le notizie di A Tempo Perso.

0: on your radio.
1: Now I'm set on a Saturday night, 8 o'clock drunk in the dark, where I'm with you.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
4: Bellissima.
5: Più ascolti,

E ormai lo sappiamo, è qui in A Tempo Perso, ogni tanto facciamo i nostri viaggi virtuali, diciamo così, andiamo a vedere quelle curiosità che ci riportano a dei posti meravigliosi in giro per il mondo, perché lo sappiamo che quello di viaggiare è uno degli hobby, delle cose più amate dagli ascoltatori, non solo di VRN, ma dagli ascoltatori e dalle persone di tutto il mondo. Ecco, quindi oggi andiamo a parlare di The Wave, che è praticamente una formazione rocciosa situata nel Parco Nazionale Vermilion Cliff negli Stati Uniti. Pensate un po' che la sua forma ondulata e i colori vivaci, che tra l'altro hanno la caratteristica di variare dal rosso al giallo fino ad arrivare al marrone, attirano molti escursionisti ogni anno. La formazione rocciosa è stata creata dall'erosione e dall'azione del vento su un deposito di arenaria rossa e gialla, e la sua bellezza è unica, quindi andate a vederla e se potete, tramite, che ne so, qualche foto su Google, oppure informatevi su qualche libro, perché è veramente un qualcosa di bello, non solo da vedere ma da aggiungere a quello che è il vostro libro delle tappe preferite. Secondo me la bellezza, appunto, dicevamo, è unica, e la sua posizione remota ne fanno una meta molto popolare per gli escursionisti esperti. Quindi se avete il piacere di viaggiare appunto in questi paesaggi così caratteristici, se siete degli escursionisti esperti, non dovete perdere l'occasione di andare a visitare The Wave.

E cari amici di FURN, ormai lo sappiamo, noi andiamo a scovare quelle chicche interessanti e sono sicuro che tra voi, insomma, c'è qualcuno che apprezzerà questa notizia. Vi spiego perché. Perché sicuramente c'è qualcuno tra noi che ama viaggiare, ma ama viaggiare in modo particolare, ovvero quello ama andarsi a cercare quei posti che hanno quella particolarità che poi li rende unici, ecco. E noi andiamo a parlare proprio di un posto unico. Perché? Perché parliamo oggi di Longyearbyen, che è praticamente una città situata in un arcipelago norvegese e, sentite un po', è la città più a nord del mondo con un aeroporto commerciale. Quindi, nonostante la sua posizione remota, quindi a circa 1300 km dal circolo polare artico, si trova a nord del circolo polare artico, Longyearbyen è una città moderna con una popolazione di circa 2500 abitanti e serve come base per le attività turistiche, scientifiche e minerarie nella regione. Quindi è la città praticamente più a nord del mondo. Se amate andare a fare viaggi in città con caratteristiche uniche, dovete sapere che Longyearbyen è praticamente una città che questa caratteristica ce l'ha, è quella più a nord del mondo. Quindi magari andatela a visitare e postateci le vostre foto sui nostri canali social. Ecco, detto questo, cari amici, vi accompagniamo con una canzone che potrebbe magari allietare quello che sarà il vostro viaggio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo un incidente sulla via Pontina, si rallenta all'altezza di Castel Romano, direzione Latina. Diamo uno sguardo ai cantieri. Sulla Braccianese Claudia, ad Osteria Nuova, sono in corso i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria. Fino al 20 settembre attivo il senso unico alternato all'altezza di via Anguillarese. Ed infine il trasporto pubblico a Roma. Sulla linea C della metropolitana, da domani e fino all'11 settembre, per lavori serali, chiusa dalle ore 20 la stazione Colosseo Fori Imperiali, con ultima corsa da Colosseo per Pantano alle ore 19.45 e da Pantano per Colosseo alle ore 19. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
4: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Sono le 10:01.
5: VRN Radio. Ascolterai solo VRN Radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura allo sport, a Frosinone, oggi allo stadio Benito Stirpe, si gioca Frosinone-Venezia. Incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Calcio d'inizio alle ore 15. Prestare attenzione ai divieti di sosta e di circolazione, possibili disagi al traffico durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi nell'area dello stadio. Ed infine il trasporto pubblico. Domani, lunedì 7 settembre, è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, che coinvolgerà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato. L'agitazione scatterà alle 21.18 di domani sera e proseguirà fino alle 21 di martedì 8 settembre. I treni potranno subire variazioni e cancellazioni. Per quanto riguarda i treni regionali, saranno comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: You're listening to WRN Radio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: the only radio station you'll need, WRN Radio.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
13: Sono le 11:59.
1: VRN Radio.

0: VRN News.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente della popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata dopo droni lanciati da Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. Lo scambio di persona sarebbe avvenuto all'obitorio di Careggi. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sono le 13:02.
0: VRN Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
4: Numero 12.

0: Radio. Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Hit time!

0: hear it, the more you feel it.
1: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
2: Spot!
3: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
4: Hit Time! Hit Time!
5: Numero 2.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura alla via litoranea, code tra Capocotta e Campo Ascolano nelle due direzioni. Anche sulla via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Santa Maria delle Mole fra Tocchi e Albano Laziale, in entrambe le direzioni. Disagi anche sulla strada provinciale via dei Laghi, code all'altezza di Marino, in uscita da Roma. Cambiamo argomento e parliamo di trasporto pubblico. Oggi, in occasione della festa di Santa Rosa, sulla Roma Viterbo, tratta extraurbana, informiamo che è stato aggiunto un treno straordinario con partenza da Catalano alle ore 16.30 e arrivo a Viterbo alle ore 17.52. Ed infine, sulla linea C della metropolitana, da domani fino all'11 settembre, per lavori serali, chiusa dalle ore 20 la stazione Colosseo Fori Imperiali, con ultima corsa da Colosseo per Pantano alle ore 19.45 e da Pantano per Colosseo alle ore 19. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, a seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 14:01.

E questo è la fine settimana di VRN. Benvenuti da Ivano Visionà. È il momento di ascoltare quali sono state le notizie più curiose della settimana.

gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

Oh, io volevo lanciare un appello ai nostri giornalisti, sì, anche a quelli della nostra redazione. Ma non potete dare notizie belle, notizie positive, che abbiamo bisogno di essere allegri, siamo di rientro dalle vacanze e non ci possono arrivare brutte notizie come queste che riguardano i rincari attesi in autunno e per ogni famiglia una stangata, aumenti che arriveranno fino a 416 euro, questa è chiamata la stangata autunnale, per ogni nucleo familiare. Allora, dove sono questi rincari? Ci saranno 130 euro di rincari per quanto riguarda gli alimentari, 66 euro per quanto riguarda i trasporti, 50 euro sulla scuola, più 5% sul corredo scolastico, più 3,8% sui libri di testo, ne abbiamo già parlato anche ieri di questo, no? E le bollette, 15% in più delle tariffe, sulle tariffe dell'energia, per 170 euro in più. Ma che brutte notizie!

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per

Ma era più di un secolo che non capitava, e adesso c'è lui. Era più di un secolo che non capitava che fosse stampata l'effigie, l'immagine di un presidente degli Stati Uniti ancora vivo sulla moneta da un dollaro. Ecco, e qual è l'immagine? Quella sua, quella del trampone. Eccolo lì. Allora, Donald Trump, che tra l'altro, cioè, qua capisci lo spirito imprenditoriale. Cioè, ci sono queste monete da un dollaro con la faccia di Trump e valgono un dollaro perché sono monete da un dollaro, ma attenzione, i collezionisti ne possono acquistare 100 al prezzo di $154.50, quindi già è aumentato del 50% il valore, oppure rotolo da 25 monete per $61.

Abbiamo parlato di persone che sono in vacanza in questi giorni o che partiranno in questi giorni per le vacanze, ma c'è una nuova tendenza, per chi sempre se lo può permettere, non ha impegni, può prendersi le ferie quando vuole e così via. La nuova tendenza per questo autunno è quella della vacanza in fattoria a vendemmiare, che è una cosa bellissima, con il profumo dell'uva, e poi magari anche poi seguire tutta la trafila fino a che l'uva diventa vino. È bellissimo, è una nuova tendenza, sta andando alla grande, funziona e io ve la consiglio.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: anche senza di te.
1: E anche oggi voglio salutare quelli, io la farei diventare una rubrica fissa questa all'interno della nostra trasmissione, almeno per un paio di settimane, la rubrica del cambio lavoro, di quelli che sono tornati dopo le vacanze e che dicono no, io non, questo lavoro non lo voglio più fare, voglio cambiare. E allora eccoci a darvi dei suggerimenti su lavori alternativi. Magari questo, ecco, non vi permette di diventare ricchi, non so neanche se vi pagano in realtà in denaro, ma certo potreste passare qualche giorno piacevole a Treviso e lo potete fare candidandovi a diventare giudici alla Tiramisù World Cup, la Coppa del Mondo del Tiramisù. Hola! Allora, sono alla ricerca di 100 golosi pronti a candidarsi per questo evento che tornerà a Treviso dal 10 al 12 di ottobre. Attenzione, allora, ci saranno 240 tiramisù in gara, quindi capite che ce ne sono un bel po' da assaggiare. E quindi ci vuole anche una bella giuria, una giuria composta da 100 volontari, da 100 persone che vogliono assaggiare questi tiramisù. Ci sarà un click day il 13 di settembre, questo click day della durata di sole 24 ore, per aggiudicarsi uno di questi 100 posti disponibili in giuria. E quindi puoi andare lì e per un paio di giorni mangi tiramisù a raffica, a manetta, e dovrai decidere qual è il più buono, quello meno buono, quello che ti piace di più e così via. Sai che io quasi quasi ci proverei.

0: Beh, eccole lì tutti questi VIP che sono arrivati a Venezia, attori naturalmente di calibro internazionale, ma non soltanto attori, perché poi quando arriva il Festival del Cinema di Venezia c'è tutto un mondo, dentro c'è la moda, ci sono i cantanti, ci sono i VIP, insomma c'è di tutto e di più, e fa diventare Venezia per un po' di giorni il centro del mondo.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Che stai facendo?
11: Niente.
10: Come niente? Ti stai facendo una canna?
11: E beh?
10: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
11: Sì. E te che ne sai?
10: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
12: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
10: Butta via la droga, non la vita.
13: Sono le 15. VRN.

Dai, dai che continuiamo a parlare di infedeltà, no? Perché abbiamo detto prima che gli uomini che hanno che coprono una posizione lavorativa importante sono più propensi a tradire oppure disoccupati. Ecco, riguarda anche le donne. Attenzione però, il 14% delle donne, di tutte le donne, ha ammesso di aver tradito il partner. Ma in questo caso il legame tra lavoro e fedeltà sembra avere una dinamica opposta rispetto a quella maschile. Le donne con impieghi meno prestigiosi sono più propense a tradire, il 21% in più rispetto a quelle che hanno ruoli di rilievo, che hanno tutto il giorno occupato e non resta forza, non resta tempo, non resta nulla. Ecco, in questi casi le donne con lavori di prestigio tradiscono solo per il 9%. Stay.

Quanto è bello dormire, quanto è bello dormire. Io non lo sapevo, che la nostra posizione che assumiamo quando dormiamo rivela la nostra personalità. Questo non lo sapevo. Io pensavo che fosse semplicemente una posizione dove sai, il tuo corpo sta meglio e così. Però in effetti è vero, no? C'è chi ama dormire di pancia, chi di schiena, chi su un lato e così via. Allora andiamo a vedere cosa dicono di noi le posizioni. La posizione del tronco d'albero: chi dorme in questa posizione si sdraia sul fianco con le braccia abbassate. Non lo so come si fa. Sono persone socievoli, ma a volte sono anche un po' ingenue. La posizione del soldato: a pancia in su con le braccia distese lungo il corpo, sei un soldato nel sonno. È tipica di chi ha il carattere riservato e valorizza l'ordine e la disciplina. La posizione del desiderio invece è quella di chi dorme su un fianco con le braccia distese in avanti. Un po' ci sono anch'io. È una persona diffidente che è lenta a fidarsi. La posizione a stella marina è quello che occupa tutto il letto, no? Pancia in su, braccia e gambe aperte, è tipico di chi ha una personalità generosa, altruista e aperta. Infine la posizione a caduta libera, il contrario: a pancia in giù con le braccia intorno al cuscino e la testa girata di lato. Sei in caduta libera ed è tipica delle persone socievoli e disinvolte.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre.

Ah vabbè, si parlava prima di questo viaggio nel tempo, no, beh, attenzione, per il momento è qualcosa che è stato fatto a livello proprio di laboratorio, qualcosa sulla carta, ma staremo a vedere poi se ci riusciamo. E certo potrebbe essere una cosa interessante, no? Io quando leggo ste cose mi entusiasmo, no? Pensa a te, tornare indietro nel tempo e andare a vedere, ecco, che ne so, l'antica Roma o l'antica Grecia o la nascita di Gesù, ecco, o qualcosa che è avvenuto, andiamo a conoscere i nostri avi o cose di questo tipo. Non lo so, io lo trovo affascinante.

E questo è un appello che faccio volentieri, sì, da donatore di sangue faccio l'appello: andate a donare il sangue perché ce n'è bisogno. C'è un'emergenza sangue che riguarda un po' tutta Italia e da quello che viene segnalato manca soprattutto lo zero positivo. Non che gli altri gruppi sanguigni, cioè, ce ne siano in abbondanza, voglio dire, ma questo in particolare, insomma, può essere una buona occasione per iniziare questa bella pratica di donazione del sangue, che è così importante.

0: Un 5 per la ricerca. Un 5 contro i tumori. Un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.

parliamo, dai, cambiamo completamente argomento. Parliamo di bugie. Quante volte insomma abbiamo il dubbio se una persona sta dicendo la verità o ci sta dicendo una bugia? Beh, ci sono, secondo, attenzione, non è secondo scienziati, secondo ricercatori, secondo psicologi, ma secondo l'intelligenza artificiale, sì, perché ormai si chiede tutto all'intelligenza artificiale. Secondo l'intelligenza artificiale ci sono alcune frasi che sono particolarmente usate dai bugiardi, o alcune parole in particolare. Allora, quando sentiamo questa parola, tac, dovrebbe scattarci la lampadina in testa e dire attenzione, perché forse è davvero una bugia. Allora, le parole più usate dai bugiardi sono onestamente, ecco, cioè sono il contrario di quello che stanno facendo. Onestamente, sinceramente, a dire il vero, e poi c'è il te lo giuro, proprio il te lo giuro, ma non è vero, oppure ti assicuro, anche frasi come la verità è che, oppure credimi, e infine, come ti ho già detto, ecco, sono le frasi che vengono usate di più dai bugiardi. Tra queste c'è anche quella finale, no? Quella di seconda battuta, che è: perché mai dovrei mentirti?

0: Ed è arrivato il momento di salutarci anche per questo fine settimana. Abbiamo ascoltato il meglio di Tipi da spiaggia. Io vi aspetto, se lo volete, lunedì.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

C'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla diramazione Roma Nord, coda di 2 km per traffico intenso tra Settebagni e il Bivio per il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Ci spostiamo sulla via Litoranea, rallentamenti tra Capocotta e Campascolano nei due sensi di marcia. Ricordiamo che fino alle 22 di questa sera, sulle autostrade, è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Cambiamo argomento. Ad Ariccia, in occasione della Sagra della Porchetta, fino a questa sera modifica la viabilità nelle aree interessate dall'evento, tra le principali strade via Appia Nuova nel tratto compreso tra via Vito Volterra e piazza Dante Alighieri. Chiudiamo con il trasporto pubblico. Oggi, in occasione della festa di Santa Rosa, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta extraurbana, informiamo che è stato aggiunto un treno straordinario con partenza da Catalano alle 16.30 e arrivo a Viterbo alle ore 17.52. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 16:02.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop! Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
5: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna. The more you hear it.

VRN Radio, solo grandi successi.

0: Mobilità. Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla diramazione Roma Nord, un incidente causa 2 chilometri di coda tra Sette Bagni e il bivio per il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Altro incidente, ma ci spostiamo sulla strada regionale di Rocca di Papa. Al chilometro 12 circa, file in entrambe le direzioni. Sulla statale Pontina, per chi viaggia verso Roma, rallentamenti qui per traffico tra Castel Romano e Castel di Decima. Code interessano anche la via litoranea tra Capocotta e Campo Ascolano nei due sensi di marcia. Cambiamo argomento: ad Ariccia, in occasione della Sagra della Porchetta, modifica la viabilità nelle aree interessate dall'evento, tra le principali strade via Appia Nuova nel tratto compreso tra via Vito Volterra e piazza Dante Alighieri. Infine, per i cantieri, sulla Braccianese Claudia, nella frazione di Osseria Nuova, sono in corso i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria. Fino al 20 settembre, attivo il senso unico alternato all'altezza di via Anguillarese. È tutto da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 16:59.
2: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: Perché mica sei stupido.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla 24 Roma Teramo, un incidente al chilometro 25, causa file tra Vicovaro e Castelmadama verso Roma. Sulla diramazione Roma Nord, per l'incidente avvenuto in precedenza, ancora code tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione raccordo anulare. Mentre è rimosso il sinistro avvenuto al chilometro 12 circa della strada regionale 218 Rocca di Papa, code residue in direzione Ariccia. Sulla 1 Roma-Napoli code a tratti qui per traffico tra Colleferro e il Bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Roma. E nella stessa direzione sulla diramazione Roma Sud file tra Torrenova e raccordo anulare. Ci spostiamo sull'Aurelia, code a tratti tra Aranova e raccordo anulare verso quest'ultimo. Code interessano anche la statale Pontina per chi viaggia verso Roma, rallentamenti tra Pomezia e Castel di Decima. Infine, per il trasporto pubblico, sulla linea FL6 Roma-Napoli via Cassino, la circolazione è sospesa a Capua per un incendio in prossimità della sede ferroviaria. In corso l'intervento dei vigili del fuoco. Ritardi, variazioni e cancellazioni per i treni in viaggio, deviazione di percorso per alcuni treni dell'alta velocità con ritardi fino a 30 minuti. È tutto da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:01.
0: URL.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
4: The more you feel it.

0: VRN Radio, la tua radio.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

John. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente della popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata dopo droni lanciati da Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. Lo scambio di persona sarebbe avvenuto all'obitorio di Careggi. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ricordo, si transita su una sola corsia per l'aeroporto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Stop.
5: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
6: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
8: La tua radio.

0: QRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo.

0: e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
3: Noi due siamo bravi.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Sono le 19 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto diversi feriti in raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo affollata manifestazione in difesa della democrazia. Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente della popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata dopo droni lanciati da Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. Lo scambio di persona sarebbe avvenuto all'obitorio di Careggi. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: VRN Viabilità.
3: Astral Infomobilità.
4: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla 24 Roma Teramo, rimosso l'incidente avvenuto al chilometro 25. Permangono rallentamenti, ma per traffico, tra Vicovaro e Tivoli verso Roma. E sempre per traffico, sul tratto urbano della 24, si sta in fila tra Portonaccio e Tangenziale Est verso il centro. Sulla diramazione Roma Nord è risolto il sinistro avvenuto in precedenza. Circolazione regolare tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione raccordo anulare. In aumento il traffico di rientro, nello specifico sulla 1 Roma-Napoli, code a tratti tra Ferentina e Valmontone in direzione Roma. Sul raccordo anulare in carreggiata esterna code tra Laurentina e Appia. Sulla statale Pontina rallentamenti tra Castel Romano e Castel di Decima verso Roma. Code interessano anche l'Aurelia all'altezza di Palidoro e tra Aranova e Castel di Guido, sempre per chi viaggia verso la capitale. Infine, per il trasporto pubblico, sulla linea FL6 Roma-Napoli via Cassino, la circolazione precedentemente sospesa è tornata regolare a Capua, dopo un incendio in prossimità della sede ferroviaria. I treni coinvolti hanno subito limitazioni di percorso e rallentamenti fino a 30 minuti. È tutto da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e a più tardi.
3: Un servizio della Regione Lazio.
5: Mettetevi comodi, puntuale come sempre, giro tra le hits di ieri e di oggi sulla musica pop rock. Sulla nostra radio è il momento di Zona Rock.
6: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: Non è solo sesso, droga. È corsa in ospedale. Oh no. È molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
7: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà.

Siamo da dove abbiamo lasciato la scorsa settimana, ovvero con il nuovo lavoro di Ben Zombuni dal titolo Man in Me, cantautore che ci piace tanto includere spesso all'interno di Zona Rock e che quest'oggi apre Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, cosa state combinando? Ben Zombuni, che è uscito il 20 giugno del 2025 con il suo primo album American Heart, dove c'era anche quel singolo che abbiamo suonato tanto sui nostri appuntamenti Zona Rock Mystical Magic. C'è adesso questo singolo nuovo che ha aperto questo nuovo appuntamento, ma non so se lo sapete che Ben Zombuni è apparso anche nel cast del film Karate Kid Legends nel 2025, quindi ormai ha spiccato il volo. Io vi faccio spiccare subito il volo anche su Zona Rock, perché è il momento di ascoltare della buona musica e come al solito andiamo qua e là senza troppi fronzoli. È il momento di Teddy.

Il nuovo lavoro dei Subsonica dal titolo Radio Mogadiscio in avvio di Zona Rock. Insomma, siamo partiti bene anche per questo nuovo appuntamento insieme. Come faccio al solito, i contatti giusti: 375-863-2965, il numero WhatsApp da utilizzare per Zona Rock, ma anche il sito della nostra radio, sempre lì da andare a consultare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio. E come dico da qualche settimana, ho scoperto che nell'infotainment delle automobili nuove, perché prima si chiamavano autoradio, adesso si dice infotainment, c'è il bottoncino per ascoltare le radio sul web, quindi se volete potete stare con noi anche fuori in giro per il mondo cercando la nostra radio, e il gioco è fatto. Voi siete fratelli, sorelle o siete figli unici? Perché stavo bighellonando sul web e ho scoperto qualcosa che tra un po' voglio condividere con voi, perché la vita del fratello minore o sorella minore non è mai troppo semplice con il fratello maggiore o la sorella maggiore, e anche a cospetto dei genitori. Tra un po' ve ne parlo, ma intanto ancora musica nuova, The Neighbor. Il singolo si intitola Prevent.

Nato nel 1982 con il disco di Adrian Gurbitz, Classic, la prima carezza che vi facciamo in questa zona rock di quest'oggi. Classici che è difficile da dimenticare, che ci piace riascoltare nei nostri appuntamenti di zona rock. Vi stavo dicendo prima, se siete fratello maggiore o sorella minore o viceversa, se magari siete figli unici, perché stavo leggendo che il fratello più piccolo è quello che causa più stress ai genitori, lo dice uno studio. Se da piccoli magari eravate quelli che facevano più casino, che piangevano per ogni cosa, che metteva alla prova la pazienza di tutti, sappiate che la scienza ora vi dà ragione, o almeno vi giustifica un pochettino, perché uno studio conferma che i figli più piccoli, soprattutto nei primi anni, sono quelli che generano più stress nei genitori, richiedono più attenzioni, hanno sbalzi d'umore frequenti e faticano di più a gestire le emozioni. Insomma, se ti sei un po' sentito quello difficile, forse non era solo una sensazione, ma è proprio una fase naturale della vita. Quindi fratelli e sorelle minori all'ascolto, state un po' tranquilli. Poi se volete potete anche, come dire, per mettere tutto al proprio posto, no? Se siete stati monellacci da bambini, potete andare dai vostri genitori e, che ne so, magari chiedere scusa. Avrete un bel sorrisone.

0: la rock di quest'oggi, che poi anch'io sono stato fratello maggiore, ma la mia sorella minore, la regola non funzionava, non era così. Quello che era più, diciamo, pestifero ero io. 375-863-2965, questi sono i contatti giusti per poter rimanere con noi su Zona Rock. Quest'oggi c'è l'IG di Zona Rock, che quest'oggi ancora non ve l'ho ricordato. Free Zona Rock, così dovete cercare su Instagram, dove ci trovate le copertine dei dischi che vanno più su Zona Rock. Ci piace postarli, piace ricevere i vostri cuoricini. Aspetto i vostri commenti su questo argomento che riguarda un po' l'essere fratello maggiore o fratello minore. Intanto io vi faccio rimanere ancora negli anni 80 e sentite un po' che roba che ho ripescato per voi.
1: Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi. Le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

0: Fatta fuori la prima mezz'ora di Zona Rock, ce ne andiamo nella seconda parte, giù tutto in una volta ad ascoltare la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: tanta roba. 1987, gli House Martins già parlavano così, per parafrasare, dei semafori sempre verdi, ovvero riferito al costante movimento nella vita moderna che poi negli anni è diventato sempre più forte, no? Sempre una vita più movimentata. Quando si spengono i microfoni e parte la seconda parte di Zona Rock, è il momento dedicato alla Tri-Sequence. 1973, per partire con i The W Brothers, Long Train Running, ma noi abbiamo scelto una versione un po' più ritmata per non smentirci mai dei primi anni 90. Poi il momento dei Clash nel 1982 con Rock The Casbah, e poi per chiudere gli House Martins con The Light Is Always Green del 1987. Come dico sempre, aiutateci a stendere le playlist della Tri-Sequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

c'è anche la musica di Jack Garratt, The Love You Are Given. Sul finire quasi di zona rock, stavo dando un'occhiata mentre la musica scorreva a una notizia che ci sta qui sul web: le persone che indossano solo il nero hanno più probabilità di essere percepite come persone affidabili, serie e sicure di sé. Chi sceglie spesso sempre il nero non lo fa solo per gusto. Secondo vari studi, questo colore viene associato a tratti come affidabilità, sicurezza e professionalità. Quello è questo che ci sta scritto qui su questo articolo internet. Io indosso sempre qualcosa di nero, che siano i jeans o che sia la parte superiore. Il nero comunica autorità e controllo, dando l'impressione che chi lo indossa sappia sempre cosa sta facendo. È una scelta che parla di presenza, sobrietà e intenzionalità. Inoltre elimina le distrazioni visive, spostando l'attenzione sulle persone e sul comportamento più che sull'outfit in sé. Ora, secondo me, noi maschietti, davanti magari a una minigonna colorata che è una parte superiore, un golfino nero, non credo che lo sguardo vada nella parte superiore, però insomma così ci sta scritto su questo articolo che stavo leggendo. A voi le conclusioni, se è vero oppure no. Sul finire sentite un po', perché insomma ho trovato una bomba, è uscita una bomba che bisogna ascoltare a volume, a oserei dire più che 10, più 10, quindi 12, 15 del vostro tasto del volume della vostra radio, perché Aerosmith e Youngblood sono tornati di nuovo insieme.

0: Giorgio scrive sulla chat di Zona Rock che lui veste sempre di nero ma non se lo fila nessuno. Beh, Giorgio sarà insomma l'eccezione che conferma la regola. Soleroy Call It, che prima ancora gli Aerosmith, che sono tornati di nuovo con Young Blood Wild Woman, che ci portano alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, che come al solito il tempo con noi è molto tiranno perché si deve correre su Zona Rock per rispettare i tempi della nostra radio. Come al solito vi ricordo che c'è la possibilità di andare sul nostro sito internet www.zonarock.net per pigiare il tasto podcast. Se magari foste arrivati in ritardo e avete voglia di riascoltare Zona Rock, allora è possibile ascoltarlo lì, oppure andare sull'Instagram di Zona Rock, Free Zona Rock, e insomma mettere il tasto segui. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato a fra 7 giorni. Rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. VRN Libri.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: La cultura dei nativi americani continua a esercitare un grande fascino su di noi. Tribù molto diverse tra loro, delle quali noi conosciamo solo alcuni nomi, Sioux, Apache, Lakota, che condividono però lo stesso senso del tempo, la convinzione che i paesaggi siano abitati da spiriti, una relazione intima con il mondo naturale. Spiriti guida, il libro di Joseph Eppes Brown, grande studioso dei nativi americani, pubblicato da Edizioni Mediterranee, ci spiega quali sono le differenze e i punti in comune tra le diverse tradizioni spirituali degli indiani d'America.
5: Da leggere. Sai che esiste un testo che, dopo la Bibbia, ha plasmato secoli di spiritualità. Molti lo conoscono, pochi lo comprendono davvero, ed è così allora che Francesco Roat ci guida nella sua essenza con L'attualità dell'imitazione di Cristo, un saggio edito da Grafe Itti Edizioni che unisce l'antica saggezza cristiana alle domande del nostro presente, parlando a credenti e laici, perché è tempo di riscoprire la vera sequela Christi.
6: Da leggere.
7: Finché non muori, di Roberto Frazzetta, Bertoni Editore. 3 storie si intrecciano in un'Italia segnata dalla pandemia. Riccardo Masi, ex servitore dello Stato, lotta contro le sue ombre. Giorgio De Pretis è un dirigente della CIA che si districa in trame oscure e Aisha è una ragazzina nigeriana che fugge dalla tratta degli schiavi. Finché non muori, un thriller audace sulla redenzione e sulla lotta contro la malvagità umana.
8: Da leggere.
9: E se il destino venisse a bussare alla tua porta? Edith non lo sa, ma la sua ordinaria giovane vita sta per cambiare per sempre. L'arrivo di Freddy, il silenzioso e tormentato ragazzo della porta accanto, sconvolgerà il suo mondo. Nel suo diario Edith racconterà ogni cosa, ciò che vuole ricordare, ma anche ciò che vuole dimenticare. Crescere non è mai stato tanto difficile, eppure sarà costretta a farlo. Lei e Freddy riusciranno ad andare oltre le sfortune della vita e vivere la loro storia? Questo è L'anima del pino silvestre, di Noemi Cavallaro, edito da Book Road.
2: Da leggere.
10: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
11: Sono le 21 e 3 minuti.
12: WRN Radio.
13: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Radio.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: Sono le 21:57.
2: VRN Radio.

0: listening to WRN Radio.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai, a settembre
8: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
12: Sono le 22 e 59 minuti.
1: VRN Radio. Select e mixed by Dedo DJ.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Indubbiamente, all'interno del percorso musicale che va a tracciare una linea itinerante, o per meglio dire una linea di segno, all'interno dei percorsi di Alternative Contemporary R&B, è uno sguardo importante verso i grandi classici del passato in funk and soul. Questi amici Rare Funky Groove, il primo brano in assoluto che abbiamo ascoltato, è interpretato da Storm World e All The Way.

All'interno del nostro percorso musicale abbiamo dato spazio e vita a Ashanté Entreg, un cantante originario di Dallas in Texas. Pensate, già in Spotify, la piattaforma musicale, ha prodotto 108.000 ascolti, un dato importante. Il suo genere è genre blurring, ovvero sia mescola stili musicali piuttosto che rimanere su una singola categoria. Usa anche un nome d'arte, Ashanté Powers, sui social. Il profilo Instagram invece è Tree Olashanté. Ha fatto molte esibizioni visibili su YouTube, ad esempio Pretty When I Cry e Live Performance. Il fatto che abbia pochi ascolti mensili preserva una forte identità ibrida nei generi musicali, ma suggerisce che non stia puntando, almeno questa è l'idea importante del momento, sull'appeal commerciale nell'ambito del mainstream, ma su un pubblico di nicchia interessato alla sperimentazione. Ma io credo di essere uno di questi. A me piace spesso e volentieri meno quantità ma più qualità nella promozione e produzione musicale. L'uso del genre blurring indica un contesto non facile per inquadrarlo in un solo genere, quindi possiamo dire R&B, soul, pop, e che più ne ha più ne metta. La canzone era All Right.

direttamente dal All Time Classic, una vecchia proposta musicale di Patrice Rushen, una figura davvero poliedrica ed influente nel mondo jazz ed R&B. Il nome completo è Patrice Louise Rushen, nasce in California, cresce in una famiglia che la sostiene molto nell'appreciare della musica. Comincia a suonare il pianoforte a 3 anni e già a 6 inizia a fare esibizioni. La carriera musicale è importante, inizia a registrare album jazz con Prestige Record and Prelusion nel 1974, Before the Dawn nel 75, Shout It Out nel 1977, fino a che negli anni 70 fece la cosiddetta transizione verso sonorità più funk e fu inquadrata e annoverata nella casa discografica denominata Elektra Records. Da qui nasce il famoso punto di riferimento della sua carriera, quindi quando si accosta Forget Me Nots del 1982 è immancabile accostarla alla figura precipua, ovvero sia Patrice Rushen, anche se poi vi sono stati fatti molti sample e citazioni del ritornello, anche se non ultimo, andando così a stento, è stato anche George Michael. Abbiamo ascoltato Haven't You Heard, Patrice Rushen.

Il primo successo di Bryson Tiller è un mixtape che si chiamava Killer Instinct Volume 1 del 2011. Poi è stato fatto un grande salto, è arrivato il singolo Don't nel 2015, che ha dato maggiore trasparenza all'interno delle classifiche di pertinenza come la Billboard Hot 100. Pensate, con Don't arriva anche alla 13ª posizione e acquisisce anche la rappresentatività del pezzo. L'album Trap Soul del 2015 lo consolida come nome importante del modern R&B, o per meglio dire di contemporary, nel suo suono Trap Soul, che lo distingue. Abbiamo ascoltato questa bellissima delizia, Attention.

All'interno delle tracce da seguire non potevamo non riproporci all'attenzione degli ascoltatori Raf Anki per la seconda ora, mezz'ora a nostra disposizione, con un prodotto quasi Phil Sound. Anche il nome dell'artista gioca un po', gioco forza appunto sul fenomeno e la fenomenologia musicale. Phil Sound, Phil Hyman, voce conosciuta di un contalto, di una profondità imponente, sensuale, grande espressività. Alcune canzoni che hanno dato lustro alla carriera purtroppo non troppo longeva, infatti prematuramente ha già lasciato la vita terrena, però ha lasciato in noi e ai posteri un bagaglio musicale di notevole importanza. Gli inizi dopo la scuola sono con le New Direction, All the People, The Odo Band, che ha fondato la band importante di Phil Hyman, VH Factor, scoperta quindi da Norman Connors nel club appunto dei Connors. Viene a cantare a New York e la invita a partecipare a quel che è l'album di Norman Connors denominato You Are My Starship del 1976. Esegue anche una cover degli Stylistics di Becha by Golly One, che contribuì in maniera propositiva a lanciarla. Heavenly. Da una voce impressionante a una voce incredibile, Chaka Khan.

0: Mailman, una cantante songwriter pop R&B di Los Angeles, ha ottenuto riconoscimenti come essere stata semifinalista in America Songwriter Contest e vincitrice di Martin Garrix and GBL Music Academy. Ha fatto cori per artisti come Suki Waterhouse e Laura Marano. Brani recenti includono Lost My Mind, Summer Night, Back in a Few, appena ascoltata. Stile vocale caratterizzato da quello che è il genere urban, R&B, vibrato, veloce, paragonato a voci come Ariana Grande e Tori Kelly. Ma secondo me questa obiettivamente è un'altra cosa. Di Jesse Mailman.
1: Select e mixed by Dedo DJ.

veramente tutto bello questo contesto, vi sono poche pecche da recriminare a Teyana Taylor. Nasce a New York e in particolar modo nel quartiere di Harlem, a soli 15 anni lavora come coreografa per Beyoncé, pensate, nel video Ring the Alarm, parliamo del 2006. Nel 2007 con l'etichetta Star Trek Entertainment di Pharrell Williams e tramite l'intromissione di Interscope lancia il primo singolo che è Google Me, tratto da From a Planet Color Harlem. Collabora anche con Kanye West, con Good Music, ha aumentato notevolmente la propria visibilità e ineluttabilmente correlata anche un'opportunità maggiore per lei, e non è solo per quello che è la dote di cantante, ma anche per come balla, per come crea coreografie, per come è modella, come registra video musicali, insomma, quindi la rende creativa in maniera poliedrica a 360 gradi. Gli stili sono R&B e soul pop con profonde influenze radicate in Lauryn Hill, Janet Jackson e Michael Jackson. Abbiamo ascoltato Red Bed of Roses. Rientriamo in old time classics con The Glory in 12 inch, super funk per il sottogenere. La canzone che ascoltiamo è Let's Get

erano veramente suonati bene i brani del passato. Questo è datato 1981, si sente le sonorità importanti, si sente questo slap the bass fatto in maniera, diciamo, corposa, come era un po' l'effetto che contraddistingueva l'effetto funk, e poi i primi approcci di vocoder alla Z, tanto per intenderti, o alla Roger Troutman, tanto per essere ancora più specificamente, diciamo, nel mezzo, nel tutto di questo prodotto musicale. Leg It Nice, adesso è il momento di riproporre un po' di Hal Hudson insieme a A One Away, su etichetta MCA Records, e lasciano Lay Him nel 1985 per questo Alex Talk. You know. Ricordo, volgiamo lentamente al termine, questa è Rare Funky Groove.

0: Vi è una sonora trasposizione tra il brano precedentemente ascoltato e questo è il One Away. Pensate, dal 1981 del precedente al 1985, quello di One Way appena ascoltato, sono passati veramente 4 anni e vi è un viraggio sostanziale nel concepimento musicale, perché mentre era più rude, mentre più era sporco di musicalità funk il precedente, questo è accarezzato dalle sonorità elettroniche, quasi così a volte a soffermarci e a carpire un attimo quale è dei due il riferimento culturale della musica funk. Vabbè, poco male se abbiamo fatto buon funk. La prossima settimana di nuovo insieme. Ciao!
1: Dedo DJ.
2: URL Previsioni Meteo.
3: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Lorenzo te dici.
4: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarté.it.
5: È mezzanotte e un minuto.
2: URL Radio.
4: Web Radio Network Night. La notte.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
6: Web Radio Network Night, la

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Stop!
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Web Radio Network Night. La notte.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: È mezzanotte e 59 minuti.
4: QR

0: a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì. Sorpresa delle sorprese, quest'oggi è tornato dopo mesi, dopo anni, dopo millenni, il nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, come stai?
0: Bene, che bello vederti, non mi ricordavo più come eri fatto.
1: Hai visto, sono sempre uguale, un pochino più pelato, un pochino più abbronzato inevitabilmente.
0: Ma tu, capito, sparisci, non mi mandi foto, non mi mandi video.
1: Tra l'altro, sapete, vi dico questa cosa, io mica l'ho detto ad Ale che andavo via. Noi abbiamo fatto così.
0: A luglio
1: siamo stati in studio, abbiamo raccontato le nostre minchiate.
0: Sì,
1: e poi sono scomparso. Però non mi hai scritto un messaggio.
0: Sono mesi. Ma perché tu mi hai scritto? Adesso litighiamo in diretta.
1: Anche questo è vero. Io ti ho solo mandato un emoji.
0: Per fortuna che c'era la nostra Cecilia.
1: Meno male. Ciao Cecilia, che non sta. Dove sta? Ci siamo dati il cambio. Lei è andata a Barcellona.
0: Sì. Adesso vi alternerò, ho deciso così.
1: Comunque sono tornato per un motivo, Ale.
0: Perché?
1: Perché oggi.
0: Sì.
1: Perché io non posso vivere senza questa. Tue cose,
0: sì.
1: Devo ammetterlo. Faccio coming
0: trovato,
1: out.
0: Ben rientro.
1: Ben ritrovata anche a te, ti trovo informissima.
0: Grazie.
1: Con questo cerchietto, questa banda così, stile African,
0: fascia,
1: molto
0: sì.
1: bella.
0: Mama Africa,
1: sono tornato perché oggi è il primo giorno della settimana,
0: ma è
1: l'ultimo giorno del mese.
0: È vero, lo stavo per dire, mi hai rubato le parole di bocca. Quindi 31 agosto, ma primo giorno della settimana.
1: Certo.
0: E quindi da domani inizierà ufficialmente settembre. Bah. Settembre che porta anche un po' di malinconia. Ecco perché per la malinconia abbiamo richiamato il nostro Alo.
1: Ah, per quello?
0: Bene, sai cosa ti dico? Che si è fatta una certa, quindi non spoileriamo neanche il menù di oggi.
1: Vai.
0: Perché siamo andati lunghi. Quindi rimanete, perché tra poco comincia ufficialmente il Comedy Radio Show.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

0: E cominciamo subito questo lunedì 31, ultimo giorno di agosto, primo della settimana e che ci addentra nella prima settimana di settembre. Niente, quanto mi piace questo conteggio con l'oroscopalo, attenzione.
1: Sì, perché scommetto che avete oroscopato poco questo
0: non
1: periodo.
0: Non abbiamo oroscopato con Cecilia.
1: Ma però, voi d'estate, che è il mese perfetto per oroscopare?
0: Per oroscopare ci vuoi tu.
1: Se no non si chiamava oroscopalo.
0: Esatto.
1: E mi raccomando l'accento, altrimenti diventa un imperativo e noi non vogliamo obbligarvi a fare nulla. L'oroscopalo del ritorno, diciamo, del comedy con Alo, quanto sono autoriferenziale.
0: Sì, cioè, parlo di te in terza
1: persona. Non sapevo come uscirmene.
0: Vabbè, il ritorno della rubrica.
1: Il ritorno della rubrica, ecco, forse è meglio. Manteniamo ancora un tema.
0: Sì.
1: Sì, perché ci piace tanto questa cosa. Ripartiamo da dove ci eravamo interrotti. E il tema di oggi, visto che è 31 agosto, è le frasi che dici tu, segno zodiacale, quando fai finta che l'estate non sia finita. Perché ogni segno nega la realtà a modo suo.
0: È vero.
1: Ad esempio, Ariete, settembre è solo agosto con la camicia. Poi mette il giubbotto. Io sono un po' così. Io voglio fare la cosa drastica, dalla maglietta ai bermuda, ai jeans e il giubbotto di pelle, così.
0: Sì, settembre è un po' malinconico anche per questo.
1: Poi Toro, io mangio ancora cose fresche, poi ordina la carbonara perché fa freddino.
0: Dai, io ho mangiato minestre anche ad agosto.
1: Mamma mia, che coraggio.
0: Amo.
1: Gemelli, non sono triste, sono riflessivo. Sta piangendo in un bagno chimico del Lido. Cancro, l'estate non finisce mai, ha già nostalgia del 12 agosto. Leone, io sono ancora abbronzato, è color beige pallido. Vergine, settembre è il mio vero capodanno, ha già comprato 3 agende.
0: Figurati.
1: È così, figurati.
0: La Vergine con le tabelle di settembre.
1: Bilancia, io non mi faccio influenzare dal mood, il mood lo ha distrutto. Scorpione, io non mi affeziono all'estate, sta stalkerando il meteo. Sagittario, settembre è un nuovo inizio, ha già prenotato un volo per scappare. E vediamo la nostra Alessandrina. E Capricorno, quindi tutti i capricornini d'Italia, finalmente si torna produttivi, crolla dopo 40 minuti. Acquario, io non riconosco le stagioni, indossa sandali e sciarpa.
0: Bello, mi piace.
1: E poi chiudiamo con Pesci, non è tristezza, è poesia, è tristezza.
0: È tristezza, punto.
1: E basta.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: L'oroscopo di oggi, che vale per tutta la settimana e che torna dopo mesi di stop, quindi insieme al nostro Alo vi abbiamo un po', diciamo, letto le stelle, le sue personali stelle.
1: Sì, stellalo.
0: L'estalo non ci sta. Comunque, con le frasi che ogni segno zodiacale dice quando fa finta che l'estate non sia finita. Ma ragazzi, purtroppo settembre alle porte, basta. Domani.
1: Anche ecco, perché settembre inizia che è estate e prosegue che è autunno. Quindi rassegnatevi, sta finendo l'estate.
0: Sì, è un bel cambiamento drastico. Andiamo da Giulia e Alberto.
1: Ciao ragazzi, Giulia scrive: sono Cancro, ho detto che l'estate non finisce mai. Poi ho visto il primo diario scolastico in vetrina e ho avuto un crollo emotivo. Settembre mi ha guardata negli occhi. Sì, settembre poi è il mese in cui vai a comprare l'astuccio. Andavamo noi a comprare l'astuccio, a comprare il diario,
0: l'agenda nuova,
1: i quaderni,
0: sì,
1: lo zaino nuovo.
0: È una dolce malinconia. Comunque, una volta già te lo dissi qualche mese fa, Comunque, l'estate non è una stagione, è uno stato d'animo.
1: Ma chiudiamo la puntata.
0: No, bisogna leggere il messaggio di Alberto.
1: Alberto scrive: sono Capricorno. Ho detto finalmente si torna produttivi. Dopo 20 minuti di lavoro stavo già cercando voli per scappare. Settembre mi ha sconfitto in un round.
0: Beh, sei un Capricorno un po' atipico, però dai.
1: I voli li cerca sempre un po' Sagittario, no?
0: Sì, no, nel senso che comunque io un po' sono contenta, dai. A parte che sono mai andata, quindi. Però in realtà è bello, il nuovo inizio settembre. Poi c'è allora settembre si rinizia e poi c'è quella pausa emotiva che ti porta al Natale, perché si inizia ma non poi, diciamo,
1: piano piano.
0: Ci sono un po' di feste, c'è Halloween, c'è il Natale, quindi secondo me sono più pesanti i mesi tipo
1: maggio,
0: gennaio, febbraio,
1: gennaio,
0: marzo.
1: Vabbè, gennaio si sa che non finisce mai.
0: Vabbè, ok, noi continuiamo, non ci muoviamo da qui, siamo prontissimi, siamo super iper settembrini. Vogliono

0: Si continua questa puntata di oggi, questo lunedì meraviglioso, di nuovo con il nostro Alo, tra poco con la rubrica Strano ma Vero. Ti ricordi ancora le rubriche del comedy o hai scordato
1: qualcosa?
0: Tutto?
1: Le mie sicuramente.
0: No.
1: Beh, anche, ma sì. Guarda, mi ricordo che Strano ma Vero spesso citavi
0: sono
1: leggende degli animali.
0: Anche.
1: O anche tornei particolari tipo
0: cose assurde
1: Gara
0: che però realmente accadono.
1: Certo.
0: E abbiamo, come dicevi, una versione Animal Edition oppure Natural Edition, insomma. E livello di rancore corvo quest'oggi.
1: Corvo?
0: Tra poco vi spiego, sì.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Chiama Stefania.
4: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
3: Ora però posso chiamare senza auricolare?
4: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
3: Ma io non ti butterei mai.
4: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
5: Bellissima.
6: Più l'ascolti.

0: davvero cose assurde che però realmente accadono, ve le raccontiamo qui al Comedy Radio Show con questa versione Animal Edition.
1: Animalie.
0: Sì, animalie. Quindi parliamo di animali, ovviamente, e di del livello di rancore corvo. Livello corvo, cioè i corvi sono rancorosi.
1: Non lo sapevo.
0: Lo sapevi tu?
1: Non lo sapevo. So che sì, saltellano e quasi si fanno investire a volte. Che stanno in mezzo alla strada a beccare molliche, tu stai lì con la macchina, perché dobbiamo fare corvo?
0: Ma stai attento, perché se pensi che i corvi siano semplicemente degli uccelli molto intelligenti, sì, preparati a cambiare idea, perché alcuni studi hanno dimostrato che i corvi sono in grado sia di riconoscere le persone che di ricordare i volti umani per anni.
1: Ma dai.
0: Quindi occhio a investire.
1: E io comunque no, io non li ho investiti, li salvo, no, dico, quindi sono okay, amici miei i corvi.
0: Allora sì, ti saranno grati per sempre.
1: Stanno parlando, quello mi ha salvato.
0: A parte gli scherzi, la scienza dice che in pratica, se una persona li tratta male o li spaventa o rappresenta una minaccia, loro possono memorizzarne il viso, associarlo a un'esperienza negativa, e la cosa più sorprendente è che questo ricordo può durare moltissimo tempo.
1: Beh,
0: allora io adesso
1: sono rancorosi come gli esseri umani.
0: Non mi vorrei flashare, ma il film V per Vendetta, lui ha tipo come Batman di Pipistrello, lui è un po' corvo?
1: Guarda, io questa cosa non me la ricordo.
0: Non lo sai.
1: Mi ricordo il film Il Corvo, in cui lui viene ucciso.
0: Ah no,
1: però non
0: okay,
1: muore
0: allora
1: dentro. Secondo me ha mischiato i film.
0: Sì, ho mischiato i film.
1: Nel Corvo.
0: Però ecco questo volevo dire,
1: quello,
0: forse.
1: Forse
0: ho avuto un lapsus. In film Il Corvo lui è vendicativissimo.
1: E porca miseria se è vendicativo, li ammazza tutti.
0: Allora si spiega, ecco perché si chiamava Corvo. Comunque, lasciate perdere V per Vendetta, non so perché mi è uscito così. Comunque,
1: vabbè, comunque è un bel film.
0: Sì,
1: se non l'avete visto,
0: entrambi belli.
1: Non c'entra niente con i corvi, però è un bel film comunque.
0: Comunque, i ricercatori dicono anche che osservando i corvi hanno capito che loro riescono anche a comunicare il pericolo agli altri membri del gruppo, quindi comunicano tra di loro, come dicevi tu. E in altre parole, se stai sulle balle a un corvo, lui lo comunica all'amico.
1: Certo, poi diventa una cosa di gruppo. Non è che
0: se
1: torna da solo.
0: Se sei un pericolo per uno, sei un pericolo per tutti.
1: Se tu rubi le molliche a un corvo, non è che il corvo poi torna da solo, torna con un gruppetto.
0: Torna con la banda. Quindi
1: certo,
0: i corvi sono tra gli animali più intelligenti del pianeta, ma anche tra i più vendicativi. Attenzione.
1: Si è affacciato Giorgio. Eccolo.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
4: Sono le 2:01.
5: VRN Radio.
6: The Comedy Radio Show.